resources, ia bet alla dinanta priorities, ia dan lingo, ia aj dan nigo, ia tuta haza ar. Ado ia nada hanit nadan dlengi di Colombo. Sari lenka ia ada ia nada hanit. Di tlashes ia shi kunne ia di wali hwet saje. Ia ba banki ia di Sara Linka. Ia di capital gish ia ajna bit dis seed. Ia di natin shlelt ego lako. Si ia di wali adan lingi. Ado. Kedata gi ia ba kago shi latin is natin. Ado di official report. Gish ia di unrest iba haljish. Di lato shi ia di inmates dan lingi di wali a. Ia da moya da ia biye di ne. Gumbo di na kosha go ia aji Colombia. Ishi aji guards di intervene. De ila di da mobis kane gibi ye. Ara di ta wali a dan lingi. Ishi aji attack da bi la. Ara di la wali a dan lingi. Ishi ia di attempt a ila. Ia di escape bakonde. Ishi aji nabit dis tla. Ara di zel injury official da nigo. Sedilt ego di waliad wat saj di officials do te beats at that the inmates ge ajbanan da has ti vikade shi aji authorities ia di restored order da ilago ia bakati da mamas khani ki kilch ing bi ye aji justice minister inigo shi di inmates waliad and lingi shi he le ilagi di violence ge ia di transfer alia di bich di nanla ia aji wali hot saj Sir Linka, she ajin walia, what saj gishini quatako, ea di contagious, ea aji di, the yotkangi shibakago, di tkatina nast e the miliaje, di walia dan lingi bi e aji system di met, nyegishin yadin is not the miliaje ea, ishi aji dan nigo, ea to the haza a, the ajin to ea di dan lingi. The hatred gishi aj ia dipe bedit ego. Wara I aj dipe fever teammates. Do coaches do ia di opposing. The WNBA players I aj shi ia di got the yidla. Aro di shi ia di shnigo di tago. Di quieto. Aro shnigo abetse de.

FM 89.7 in Panhill, New Mexico. Yat ebene ashla itzi nevetos in eya adolece. Ashla itzi sus in adolece. Breakfast burrito. Aja eit eya nani toles danila. Aja shi eya di breakfast burrito. Eit eya nani toles di ebenegi te bido. Hajish in lech inyana das dinja la nevev. Di shi eya. Neve face adult education classroom 810 bunet do lesa e shi e yadi spam 8 potato do bacon 8 potato da 8 a bada ni do lesa e shi e ya bish bene 505-392-2225 aj e ya bish be hodnet do lesa yad e ben do lesa.